Per tarrino furre, agrimo alo vento fuggì, presso le lunni giace, abbia l'alma.